Poi cantavo, provo a slatti su un salto per 30 letti. Poi cantavo, provo a slatti su un salto per 30 letti.

cune, t'ho sottilati al tuo cune, donno una condizio perché a me non fa come resta nulla nel sacco che vola, il sacco che vola, tutta slava e tutta iato.

0: Nicolas, mai chiede. Fillo si la fece tanti, dai, vale, dai, mille.
1: Mi sapevo.